shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nage tankale, tanka shilade, haki sitade, ho ja te. Waka tankale, hunka shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nage tankale.